0: Lo sa bene sto attore.
1: Why did you choose the first song?
2: Pode mandar.